0: Uli.
1: Così?
0: Come mate? Dile quarantena? Margami il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.
2: Vai, tagliate, oio.
3: Mi allù, mi allù.

che schiucci quella lacrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà.

da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rossa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.